0: Fun Radio.
1: Enjoy dance, dance music.
2: 22h, l'After Fun Radio, c'est parti.